0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile e amarsi.

0: adesso, ancora adesso.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

Ci vuole una laurea, bisogna essere bravi, così recitava Coez. Siete su Radio Padova alle 17.51 minuti. Buon venerdì, non diciamo neanche la data, 17, non si può dire. Va bene, intanto balliamo un po', siete in spiaggia, meglio ancora, perché ci vuole un po' di Tony F e Gaia che cantano Sesso e Samba.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l'uccisione di due rapinatori nel 2021, è arrivato al penitenziario di Bollate. Ai giornalisti che lo attendevano ha detto: il capo dello Stato ha graziato Laminetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. E l'intera maggioranza di governo auspica la grazia. Il caso scuote anche le istituzioni dopo il faccia a faccia in cui Mattarella ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la clemenza spetta solo al capo dello Stato. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso della piscina di Sestri Levante, dove una undicenne è morta perché i suoi capelli sono stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione. E il ministro Musumeci ha chiesto una disciplina severa per proteggere le strutture pubbliche e private, sottolineando il drammatico bilancio di ben 5 minori deceduti in piscina negli ultimi 3 mesi. Caldo asfissiante al centro-sud con picchi di 47 gradi in Sardegna, mentre al nord rinfresca per i temporali. Domenica le città da Bollino Rosso caleranno a 14, ma Torino registra il record di 23 giorni di allerta. E due donne di 74 e 78 anni sono morte oggi per un malore in spiaggia in Liguria, nel Salernitano. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Estate, sole e divertimento, ci si tuffa e si va a Padovaland, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni, dove vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia, provare i tanti scivoli lasciandovi trasportare dalla piscina, onde e rilassarvi poi nel verde. Scoprite tutte le informazioni e anche di più su parcopadovaland.it e sui social. Ora al primo che manda un messaggio con scritto Padovaland al 328 319 8000 regaliamo due biglietti per il parco acquatico di Padova.
2: Radio Padova.

0: Zeri in più, locura, Lazza e Laura Pausini, le 18 e 13 minuti, abbiamo la vincitrice. Ciao Marta, buon pomeriggio, hai vinto.
1: Ciao Franco, ciao, grazie, è la prima volta che vinco qualcosa, grazie mille.
0: Beh, noi siamo ancora più felici, ti sei aggiudicato questa bella giornata per due al Parco Padovaland, quindi divertiti, sei una che si lancia dagli scivoli, tu sei una temeraria, sei una che si diverte, oppure sei una da lettino? La domanda classica che io faccio.
1: No, mi diverto, ma i scivoli quelli troppo pericolosi no, gli altri sì, li faccio.
0: Va bene, allora ci incontriamo al chiosco io e te, va bene?
1: Per un drink. Benissimo, grazie. Buona serata, grazie.
0: Ciao Marta, ciao.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso, rallentamenti con code in direzione Milano tra Verona Sud e Brescia Est. Per lo stesso motivo, sulla carreggiata opposta, rallentamenti e code tra Brescia Ovest e Verona Sud e tra Padova Ovest e Padova Est. Traffico incolonnato sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si procede incolonnati in direzione Trieste tra la rotatoria della Miranese e la Castellana e tra il Terraglio e il bivio per la A27. Concludiamo questo appuntamento sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche qui il traffico intenso causa code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e il bivio per la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: me.
1: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
2: Abbiamo parlato molto di divertimento, stavolta ci occupiamo anche dell'anima, capito? Visto che venerdì 17, domenica invece a San Paolo d'Argon c'è una proposta adatta a chi ama i luoghi sacri come spazi di storia e non soltanto di visita veloce. Nel calendario di Visit Bergamo torna infatti i luoghi dello spirito con una tappa dedicata all'abbazia di San Paolo d'Argon. È l'occasione giusta per entrare in un luogo importante e con un tempo diverso, più attento e con quello sguardo che in estate spesso ci manca, presi come siamo dalla corsa verso eventi più rumorosi. Se volete regalarvi una domenica di bellezza raccolta, autentica, questa è una scelta molto solida. L'appuntamento è con i luoghi dello spirito all'abbazia di San Paolo d'Argon a San Paolo d'Argon il 19 luglio.
1: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: Sono le 22 e 5 minuti. Su Radio Padova, canzoni d'amore.

Così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti.

uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 18 luglio. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste, sulla 4 Brescia-Padova ricordiamo la presenza di un cantiere di lavoro nel tratto compreso tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, buona serata, domani.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Radio Padova. Stai ascoltando Canzoni d'amore.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contante in bancomat.
1: Radio Padova Generazione Z.
4: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.